Hey, ma minche ba mi afra koma wai. Oh, mukeni. Good night, Abi. Abiku.